Anche burrata. Vuol vuole d'acqua? Vuole che sumo per i cagliulu. Vuoi avere una scella? Mi ha cagliulu. Aia rague, scella ya prima non come troppo. Anche burrata, mosca de non vuoi records. Nyarakwem ongasara

Nikita Lab Nyakan Minjo Kumbe. Lena Mani Lavo. Adotanya Kokuanyo.

go moni kanya mama Tata kake volando moni tongonona Teka kibeko era moni kanya mama Era mama kaparo moni wino pacha Kata jitinde wacho moni kemo

0: punya gero. Gua nanti bina di sini.
1: Diego Coro,
0: mi madonna mi poni.